0: amico Ivan che balla da Barbania. Ancora chi balla?
1: Ciao, yeah. Sono Andrea di Alessandria.
0: Alessandria, il nostro amico Cristian dal centro di Milano. Invece da Vasto c'è Simona e ancora Ornella da Bergamo. Ma quanti siete stanotte? Dite allo zio Don Cash dove portate il suono al 393 800 3000. E ora Sigala con Melody.

No, madame, non vorrei offenderla, ma goodbye to the party. Qui siamo sempre al solito errore perché siamo arrivati alla fine. Le nostre hit almeno continuano fino all'alba, ma Matteo e Abisedo Munari li congeliamo e li saluto, che hanno una certa anche loro. Li ritrovo domani alle 23. Da parte di Don Cash è tutto, ragazzi. L'appuntamento con me è anche tutti i giorni alle 13. Per stanotte, peace out.

0: Tigos, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: di oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970, sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nel suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale lazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.

Come ogni fine settimana ci ritroviamo qui sempre un'ora per farvi riascoltare il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo ad accompagnarvi, dico noi perché ci sono io, Valentina Guidi, e ovviamente le scelte

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Segui

0: dobbiamo chiudere quest'ora che è volata via, non ce ne siamo neanche accorti. Ovviamente noi lo rifacciamo il prossimo weekend, quindi appuntamento stesso posto, stessa ora con Disco Radio Lo Muove. Un ringraziamento ad Ale Zuber e grazie soprattutto a voi. Ciao ragazzi, fate i bravi.
1: Disco Radio Lo Muove.
2: Lo Muove. Lo Muove.
3: Apriamo la grande il weekend con la Dance anni 90. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Da qui inizia il Rhythmic History Extended Version. All'interno della festa di Disco Radio ci riserviamo 60 minuti per viaggiare tra gli anni 90 e nei primi del 2000. Lo faremo tra un attimo con gli Ecstatic, che arrivano dal 1994, una delle nostre chicche, I'm Standing. Poi canteremo con Vasco Rossi, Ti prende ti porto via, ma partiamo dal 99, l'anno di Two Times di Ali.
1: Rhythmic History,
4: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ti porto via Vasco Rossi nel remix di Molella dal 2001 e tra un attimo Captain Hollywood Project.
1: Rhythmic History.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Moca Auto, il tuo chilometro zero.com.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
9: Sportler
5: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
10: Sportler. Best in the house.
5: Non basta, voglio di più.
11: Più di così?
5: Ancora di più.
11: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
11: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
11: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così?
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it.
15: Ciao, sono Fabio.

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
2: Siete all'interno del Disco Radio Party, la festa di Disco Radio, e noi faremo festa questo sabato 13 giugno all'area feste di Cassano Magnago. In provincia di Varese torna il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, che è una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie e a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Volete essere dei nostri? Allora sappiate che questo sabato 13 giugno sul palco arriverà la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e l'ingresso è gratuito. Sabato 13 giugno, area feste Cassano Magnago.
3: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: don don don don don. C'era Gabri Ponte con Got to Get. Siete all'interno del programma che suona la migliore dance storica. Lo potete riascoltare anche in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Quanti di voi faranno una bella gitarella fuori porta nel fine settimana o direttamente andranno al mare? Sappiate che Disco Radio è in tutto il Nord Italia in DAB. Quindi se sulla vostra autoradio avete il digitale radiofonico, sappiate che siamo lì non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ascoltate Disco Radio in DAB in qualità digitale e adesso ascoltate la storia del ritmo. Tra un attimo I-Sensi con Give Me The Light, i Technotronic di Pump Up The Jam, ma subito ripartiamo dal 2001, l'anno degli Alcazar con Crying At The Discotheque.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Con questa mi sento a casa perché sono siciliani anche loro. Tignino, Pipara e Callei, tipico, insieme a Chimara, era Music is My Life. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo, Nina.
1: Rhythmic History.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro.

0: euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
4: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Le piscine al gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
7: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
8: Cupra Raval

0: www.radiolibertà.it.
1: Ve lo devo ricordare, questo sabato 13 giugno sarà Disco Radio Party alla Refeste di Cassano Magnago in provincia di Varese con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, a ingresso gratuito. Adesso I'm so excited.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

anno 1996. Mario Pugh con Dedicated a chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Amate la dance storica? Allora ci risentiamo domani, puntuale alle 21, in replica alle 6 del mattino. Rhythmic History.

0: la storia del ritmo su Disco Radio.
1: E allora buongiorno e benvenuti nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Grazie ad Alessio come sempre per la replica di Rhythmic History Extended Version. Per quel che riguarda la dance storica, l'appuntamento è fissato per questa sera a partire dalle 21. Per quel che riguarda noi invece, un sacco di musica da suonare, ma anche il meglio di belli svegli. Intanto siamo pronti a partire con una delle nostre novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
1: Allora, prima di sentire la nostra novità, c'è tempo anche per ricordare il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete raccontare anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, oppure semplicemente per dei saluti da rivolgere a chi volete voi. Ma intanto è pronto un disco nuovo. Abbiamo scelto quello di Yuji, le Ultranate, si chiama Moving to the Sun.

Ma mi piace sempre di più ogni volta che lo ascoltiamo il disco nuovo di Eugene, Ultranate, Moving to the Sun, la nostra novità delle 7 su Disco Radio nel From Disco to Disco, che continua con Loco Loco.

0: meno in questo caso. Faremo di meglio con la prossima, uno dei nostri Rhythmic History, già pronto dal 92.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Ma non ci stiamo.
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.

0: airbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su airbag.it.
1: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: E allora, per tornare indietro nel tempo e sentire qualcosa che ci avvicini all'estate, che ci auguriamo arrivi presto insieme a tutte le vacanze, abbiamo scelto dal 92 la canzone degli Ace of Base, All That She Wants.
5: Rhythmic History.

0: Beh, la canzone era quella di Hervey, si chiamava Lie to Me, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione. Questa settimana tra l'altro abbiamo avuto anche il tempo di occuparci di bricolage. Sai cosa mi fa impazzire adesso lì? I profili, quelli da mettere, sì, diciamo, ma... bordo soffitto parete con il
1: la LED,
0: con il LED integrato.
1: La veletta.
0: Arca.
1: La veletta con LED.
0: Io, cioè, quelle lì vado giù di testa proprio per quelle. E quei balordi di Instagram mi propongono una quantità di quei video.
1: Che però sono
0: balordi,
1: non hai un'idea.
2: Che cerchi.
0: No, ma perché magari ne hai visto
1: algoritmo.
0: Uno per curiosità, certo. E ciao, sei allora, nel tunnel proprio.
1: Siccome
0: del
1: sai
0: LED.
1: Che loro ti osservano, no? Il fatto che tu, guardando quella prima volta il LED a soffitto, hai sbavato, ha capito,
0: sì,
1: vagamente che
0: forse sto proprio con Rigolino.
1: L'algoritmo, cioè, ha detto: vai, vedi, facciamo vedere altri. Io lo sto facendo, in taverna.
0: Sì,
1: sto facendo.
0: Sì, quella sì, lì con
1: la veletta.
0: Veletta
1: con il LED, sì.
0: Ma la veletta in gesso o la veletta
1: in cartongesso?
0: In cartongesso.
1: Bello. Bello.
2: Sto diventando.
1: Ciao, benvenuti a Radio Muratura. Allora, anche oggi capiremo come si fa la malta bastarda che pur avendo quel nome lì in realtà si comporta bene. È l'unica che abbiamo fatto anche che una petizione per chiamarla malta carina, perché
0: invece no,
1: Anche solo quando la devi caricare è brutto da dire tira giù la bastarda. E allora così, certo. Siccome abbiamo fatto anche un lavoro all'oratorio,
0: no,
1: e allora volevo cambiare di nome.
0: Avete fatto bene a pensarci.
1: Sono della ditta Brembana e C. Salute.
3: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Rocco Ante dell'Elettra Lamborghini su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend dal 2022, nell'appuntamento di questa mattina con le hit senza interruzioni, dove abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo. Fine settimana tipicamente estivo tra la Lombardia e il Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso tutti e due i giorni in entrambe le regioni. Temperature però che tornano a salire, quindi il caldo si intensifica su valori tutto sommato sopportabili, però già domenica pomeriggio caldo un po' più pesante, in pianura padana punta anche di 33-34 gradi, per fortuna con umidità ancora relativamente contenuta. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Eccole qua, ci sono anche le prossime quattro da ascoltare senza interruzioni. Arrivano i Daft Punk con Around the World, Duro di Chica Khalifa, e poi dal 2011 anche Chris Brown con Yeah Free Time. Subito la canzone di Felicia, si chiama My

0: dico a voi!
1: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autori Goldi!
7: A Milano dal 1906.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
11: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
10: Prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisindiu.com.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval

0: www.radioattori.it.
1: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo ad Emily che ci sta ascoltando da Bergamo, e c'è anche Massimo che invece è sintonizzato da Milano. Grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato Another con Talk to You.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono già le 8. E allora mandiamo un saluto anche a quelli che si sono svegliati questa mattina per dedicarsi alla propria professione. Ormai lo sappiamo, il sabato e la domenica sono giornate, non dico normali, ma quasi. Per tanti il lavoro è da svolgere anche durante il weekend, per altri invece è totale relax. Qualunque sia la vostra condizione, arriva il nuovo di Jones.

quanto ci piace il nuovo di John Summit, si intitola Shades of Blue, su Disco Radio nel Fram Disco, tu disco del weekend, dove per tutta la giornata suoniamo le hit più ritmate senza interruzioni, anzi si va avanti con Sophie Tucker e Playa Grande. Vamos.

0: Hope dal 2005 che abbiamo riascoltato con It's Like That su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre al 393-800-3000 arrivano i vostri messaggi anche solo per dei saluti. Vi aspettiamo qui.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu. Mua.
7: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
8: Buoni Amazon?
7: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza.
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circo Mario, Lonato e Braone.
11: Pensa a te, l'alternativa che conviene.

0: E c'è Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esplorate

0: Legno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Mermag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su mermag.it. 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. Sportler a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo. Sportler.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
0: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Ma è già pronto anche uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare, in questo caso dal 2001. Siamo tornati indietro nel tempo per un po' di dance storica. Abbiamo scelto gli Eiffel 65 ed 18 Stars. Rhythmic History.

0: Disco di Prospa su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata arrivano le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma dove in questa prima parte, che va avanti fino alle 10 con me, sono Fabrizio Sironi, c'è anche il meglio di Belli Svegli. Anzi, a proposito del morning show di Disco Radio, ormai lo sapete, all'interno del nostro appuntamento della mattina c'è anche una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei Baby Svegli, con colmi, canzoni, barzellette, battute e non solo.
1: Proviamo, rispolveriamo le medie.
0: Le medie, sì.
2: Oddio, mi preparo. Eccoci, sì. Togli la base.

0: Sì. Ma sono due però. Esatto. O è un cane che ulula dietro?
1: Secondo me è la seconda.
2: Grazie. Beh,
1: bravo! Ma figurati, un applauso.
0: Bravo, no, ma... sì, fai, dai un'ovazione. Oh, un shake that, qualsiasi cosa.
1: Aspetta, dammi tra tempo, no, il... tu. No.
0: Finale?
1: Sì.
0: Era da quasi flauto traverso.
1: Sì, esatto. Sì, sì, sì. Io però volevo capire chi era il secondo.
0: Di traverso ci ha dato.
1: Pronto.
3: Scorate, salviate. Volevo raccontarvi una barzelletta. Una barzelletta.
1: Sì, sentiamo.
3: Due signori parlano dei loro cavalli. Il primo dice: il mio cavallo è bravissimo. Quando gli dico hop hop fa dei salti stupendi. Wow. E l'altro: il mio è ancora più bravo, perché ogni volta che dico hip hip lui mi risponde urrà. Ciao. Certo. Urrà.
0: Sai che me lo vedo il cavallo che...
1: E beh, d'altra parte,
0: sono fantini, quindi se non lo so fare io, voglio dire,
1: se non te ne intendi tu. Belli svegli.

0: Vabbè, che dire sulla canzone di Avicii? Niente, era il 2011, un pezzo meraviglioso, un capolavoro dal titolo Levels, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che continua tra pochissimo. Abbiamo scelto le Pussycat Dolls, c'era Doncha.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Let's go! Tamaio porta la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, il freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It, Space Cowboy di Jamiroquai, Albi e Jatty Ranks con I See You, subito le Pussycat Dolls e Busta Rhymes. C'era Doncha 2005.

0: La nuova di Ed Sheeran e Martin Garrix, che si chiama Repeat It. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale il sabato e la domenica, almeno nella prima parte che va avanti fino alle 10, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, e dove all'interno trovate anche il Cineforum Tecnico Scientifico, le recensioni cinematografiche del prof Locatelli.
1: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo, con un grande valore morale. Partiamo da Federico Saltan.
0: Prego.
1: Film di animazione di un grande successo che mostra il comportamento delle emozioni all'interno del nostro cervello, quindi rabbia, odio, fastidio, sterminio e serial killer.
0: Bella.
1: Quando veniamo punti da una zanzara.
0: Sì.
1: In Sadautan.
0: Vabbè. Niente male, niente male. Intanto c'è la standing ovation della redazione.
1: E cavallette, sangue.
0: E proseguiamo.
1: Acqua
0: con
1: in sangue.
0: Anche lei, prof.
1: Maurino, Maurino.
0: Sì, Maurino,
1: Maurino. Il prossimo è una recensione di Maurino. Attenzione perché.
0: Che c'è?
1: Ho schiarito la voce.
0: Prego.
1: Un team di archeologi.
0: Scusi, di.
1: Archeologi,
0: okay,
1: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
0: Illa.
1: Era un resort. Dovevo dire le vacanze pasquali, forse.
0: Beh, vabbè.
1: Chiudiamo con Andrea Galetti.
0: Prego, prego. Il Mastro Galetti.
1: Mastro Galetti ci parla di un film del 2004.
0: La vedo sereno, prof, quindi.
1: Sì, sì, serenissima,
0: si
1: serenissima.
0: Può serenamente raccontare. Prego, prego.
1: La 4 da Brescia in poi, proprio la serenissima. Brad Pitt e Orlando Bloom sono i protagonisti del Colossal, che racconta delle serate di sesso. Che si svolgevano nella dimora di Arcore di Re Silvio in compagnia di decine e decine e decine e decine, che dire, decine, quasi centinaia di disoneste. Troy.
0: No! No!
1: È il film!
0: Ma no!
1: È il titolo del film!
0: Ho capito, ma l'avevamo detto, si può dire, si può dire, sì, beh,
1: e le ho detto, mi ha chiesto, è sereno? Ero serenissimo.
2: Belli Svegli! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval V.

0: da motori.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Marta, conosci un ufficio affidabile per la mia 500?
8: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
7: Noto subito!
9: Bello partire per le vacanze!
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
9: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
10: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Allora, saluti da mandare anche a Sergio che ci ascolta da Alba, a Michele che invece è sintonizzato da Broni e che ci ascolta dal suo PC. Grazie per essere con noi attraverso il sito, anche il www.discoradio.it. Mentre sono pronto

sintonizzato questa mattina sul Disco Radio. Insomma, una calma decente, dai, sono solo le 9. D'altra parte abbiamo già preparato una bella novità da sentire per tutti quelli che non solo si fossero appena sintonizzati, ma che invece magari al contrario fossero qui già da diverse ore. Arriva il nuovo disco di Bebe Rexha e David Guetta, si intitola Sad Girls.

0: cartellino del prezzo, il price tag su Disco Radio con Jesse J e B.O.B. che abbiamo riascoltato dal 2011 nel From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti ad ascoltare un po' di dance storica. C'è Rhythmic History.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro d'oro.it.
16: 12,45 euro. Sì, avete capito bene.

0: 12,45 euro.
1: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
0: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
1: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
0: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autori Goldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Disco Radio.
10: E allora questa volta abbiamo scelto il 1998 per farvi sentire un po' di dance storica e costringervi ad alzare il volume, perché arriva

0: La canzone di Tiny Tempa, Jenny e Boys Noise, che si chiama proprio Dracula, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Non solo c'è un sacco di musica da suonare senza interruzioni per tutta la giornata, si va avanti fino alle 21 prima dell'arrivo del nostro Disco Radio Party, ma nella prima parte del nostro From Disco to Disco, beh, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Anzi, a proposito di lunedì, arrivano gli astri, le stelle, il cosmo e il fato con cui definiamo il futuro del più meritevole di voi, il nostro Mr. Lee. Questa settimana ha scelto Antonia.
1: Allora, la fortunata di oggi è, signora o signorina, Antonia.
2: Antonia.
1: Nata 21/10/1978.
2: Sì.
1: Numero di nascita, anno di nascita, è quello che ti obbliga ad andare tanto indietro nelle scelte a tendina.
2: Sì, è vero.
1: Potete fare per noi nati e anni 70
2: qualcosa di più pratico,
1: a parte,
2: no?
1: Sì, tipo ho scritto di fianco tastone 70 e vai direttamente lì, maledetti pezzi di...
2: No, Mr. Lee, allora...
1: Pezzi di sushi, quanti ecco, pezzi di sushi volete?
2: Non ci lascia immaginare cose.
1: L'Antonia, che è però bella donna, tatuata, ben tenutissima, bellissima.
2: Sì, sì, sì, cominciamo per lei con...
1: col benessere.
2: Col benessere, benessere per Antonia.
1: Allora, l'Antonia. Il dentista ti ha detto che hai bisogno di una colonna.
2: Ah, sì?
1: Finalmente qualcuno che ti capisce! I am the queen!
2: Certo!
1: Come
2: certo.
1: La facciamo? Con gli smeraldi? Con i lubini?
2: Con tutte e due!
1: Che lubini, Lorenzo, giovanotti sulla testa!
2: Lasci stare!
1: Passiamo a... lavoro!
2: Il lavoro per Antonia! Allora. Prego, prego!
1: Allora, cara Antonia,
2: sì?
1: Hai cercato di fare un po' il quadro della situazione.
2: Sì.
1: È uscito l'ullo di Munch.
2: Ci avrei scommesso.
1: Ah! E vediamo con...
2: con...
1: molle.
2: No. Non ho sentito, ecco. Non ha problemi di digestione, Mr. Lee. Questa volta l'amore per Antonia. Prego, prego.
1: Allora.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Stop.

0: Beh, la canzone era quella di Milo, si chiamava Drop the Pressure, era il 2004 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. A proposito di pressure, a proposito di pressione, forse è il caso di occuparci della pressione atmosferica, perché sono già pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo. Fine settimana tipicamente estivo tra la Lombardia e il Piemonte, con cielo sereno, poco nuvoloso tutti e due i giorni in entrambe le regioni. Temperature però che tornano a salire, quindi il caldo si intensifica, su valori tutto sommato sopportabili, però già domenica pomeriggio caldo un po' più pesante, in pianura padana punta anche di 33-34 gradi, per fortuna con umidità ancora relativamente contenuta. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Sono pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Abbiamo scelto i Sound Lover dal 2000 con Wonderful Life, La Testa Gira di Fred De Palma, anche Katy Perry dal 2013 con Roar, subito Dio D&LH, Closure.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Il disco dei Sound Lover si chiamava Wonderful Life, sul disco radio dal 2000, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre con i belli svegli almeno una volta nel corso di ogni giornata ci occupiamo anche di cultura, facciamo un approfondimento un po' alla Quark, devo dire, ma questa settimana tra le tante cose che vi abbiamo proposto ce n'era anche una che riguardava gli antichi e il fatto che rifacessero già i letti nella preistoria. Sentiamo!
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì. Come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: tempo libero di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
6: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
5: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
6: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo

0: 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
1: Prenoto subito!
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
4: Allora, saluti che questa volta vanno sotto la mole da Alice che ci ascolta da Torino, e poi c'è anche Massimo che invece è sintonizzato da Brescia insieme a Gianluca, insieme sul furgone per andare al lavoro. Arriva anche

0: Beh, fino in fondo il disco era quello di Nio, si chiamava Beautiful Monster, per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni che vanno avanti con la Vale già pronta per voi per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Sironi, ci sentiamo domani dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco weekend.
3: Ci siamo precisissimi, sono le 10. Grazie a Fabri, stacanovista che non manca anche il sabato e la domenica su Disco Radio a partire dalle 7 del mattino. Domani lo stesso appuntamento anche con le pillole di Belli Svegli, che poi torneranno come sempre con la prima della settimana, quindi lunedì, insieme a Omar e Marco. Noi siamo pronti per partire, 3 ore da condividere, anzi 4 da condividere insieme. Sono abituata alla settimana, questa settimana ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni, 4 invece le ore nel weekend, cioè la musica senza interruzione. Si parte con la novità, Alesso, One Republic, cioè In Your Eyes.
1: Lo

0: novità che ascoltiamo sempre ogni inizio dell'ora, in questo caso questa, 3 minuti dopo le 10, musica che lo sapete ormai potete votare, è semplice farlo andando sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club, votate, scegliete la vostra musica preferita, vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super disco radio bag, per cui se avete un attimino più di tempo, insomma fatelo in questo fine settimana. Fine settimana dedicata al relax, per molti di quelli che ci stanno ascoltando, magari vi state svegliando adesso con un caffè in mano gironzolando per casa, oppure siete tra quelli già super attivi, una passeggiata col cane, un po' di sport, un abbraccio virtuale anche a tutti quelli che lavorano. Adesso Guru Josh Project.
1: Disco Radio.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: è partito ufficialmente il fine settimana, c'è un appuntamento bello da rispettare, quello con la storia del ritmo, un disco dance storico che passa ogni ora su Disco Radio. Tra pochissimo un tuffo negli anni 90 con gli 883.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ma non ci stiamo.
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formata famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
16: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
15: Davvero? Anche per me?
16: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
17: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi.

0: quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Disco Radio, il meglio della dance storica, torna ogni sera su Disco Radio in extended version a partire dalle 21 con Alessio Luisi e poi un assaggino ogni ora, come promesso. 1993 883, sei un mito.
6: Rhythmic History.

0: Ma il disco Radio Party, tra poco tutte le info per essere dei nostri, state lì.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie, non fartele scappare. Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia da vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! Da MyoWorld delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Bring it back.

0: agosto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Non prendete impegni per stasera, perché torna il Disco Radio Party. Tra poco vi diamo tutte le info per raggiungerci. Adesso, come sempre, ne suoniamo 4 senza interruzione. Torna il From Disco to Disco Weekend, anche The Sound of Silence.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Spotify. Su Disco Radio è l'ultima che suoniamo per chiudere il giro del From Disco to Disco Weekend. Calvin Harris, Dancing with an Angel, W fino al 95. Provide for You e The Sound of Silence. Abbiamo iniziato così per arrivare una decina di minuti prima delle 11. Appuntamento super bello questa sera. Torna il Disco Radio Party. Questo sabato siamo all'Aria Feste di Cassano Magnago in provincia di Varese e ci sarà un Disco Radio Party all'interno di un evento meraviglioso. Si chiama Un giorno da pompiere, una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie e tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Sul palco ci saremo noi con la nostra musica, la nostra energia, ovvero quella del Disco Radio Party. Con Matteo Epis in console ci saremo io e Don Cash. L'ingresso è gratuito, lì ci sarà un'area giochi per i bimbi, ci sarà anche insomma la possibilità di bere e di mangiare qualcosa, per cui vi aspettiamo tutti quanti. Una serata stupenda quella di questa sera, farà caldo, quindi staremo fuori all'aperto, i gadget, la musica, cosa volete di più? Vi aspettiamo tutti quanti questa sera per la festa di Un giorno da pompiere nell'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese. Adesso il futuro non dorme, da Resicar arrivano Omoda e JQ, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo da te. Un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno li trovi aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e JQ guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisengiu.com.
4: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
5: Sportler
4: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
6: Sportler.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22

0: 98731 comprooroDoro.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
9: Buoni Amazon?
8: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
9: Allora questa sì che è una bella partenza.
8: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
10: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
11: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
12: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
11: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
13: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval

0: www.radioamatori.it.
1: Amici, benvenuti su Disco Radio, buon sabato mattina, buon weekend a quelli che in questo momento magari salgono in macchina organizzando il fine settimana. Sono Valentina Guidi, dove siete? Che state facendo là fuori? 393 800 3000, felice adesso mai.

diventata l'Eurovision, è diventata un successo. Felicia, My System su Disco Radio, l'ultima che abbiamo scelto per questa prima ora insieme. Benvenuti e buongiorno a quelli che in questo momento si sintonizzano su Disco Radio. Sono le 11 praticamente precise. In realtà ci arriviamo un minutino prima, ci prendiamo tutto il tempo che serve, quello del relax dedicato al fine settimana. Per molti è così, per molti di quelli che si sono già messi in macchina, magari già a partire da ieri sera per raggiungere il mare, il lago. Adesso sta arrivando l'estate, per cui sempre più spesso il fine settimana sarà così. Ci sono tanti quelli che lavorano, che salutiamo ed abbracciamo, pronti a ricominciare con una nuova novità.

la novità che abbiamo ascoltato aprendo la nostra seconda ora insieme. Buon sabato 13 giugno, questa sera torna il Disco Radio Party a Cassano Magnago, ve lo abbiamo detto, per cui appuntamento imperdibile con la nostra musica e i nostri gadget, un giorno da pompiere, evento dedicato anche a tutti i bambini, per cui troverete anche un'area giochi per loro, è assolutamente vietato mancare. Vi aspettiamo tutti quanti, intanto siete con me, Valentina Guidi, fino alle 13 c'è musica senza interruzione. E voi che cosa state facendo là fuori? Se volete raccontate. Adesso Magnetic.

0: era Leoni su Disco Radio, 11:10. Siete pronti per la storia del ritmo? Tra poco i cartoons.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
15: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
20: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
22: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
23: Autorigol
24: a Milano dal 1906.
25: Disco Radio.
0: Gli amanti della dance storica lo sanno e si ritrovano tutte le sere su Disco Radio per l'extend version del Rhythmic History che parte alle 21. Un assaggino, la storia del ritmo dal 98.

0: più amate al mondo. Lei Taylor Swift su Disco Radio, 11:31, gli torniamo a quando eravamo bambini, perché tra un attimo parliamo di giocattoli, ma quelli che non abbiamo avuto mai.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

anni 70-80 siamo quelli che in assoluto hanno ricevuto più no, soprattutto quando ci hanno detto no per quel giocattolo che volevamo, che ci è rimasto un po' lì. Qual era? 393 800 3000. Adesso Joel Corry.

0: L'emozione della musica, questa almeno a me mette i brividi con i ricordi del 2002, datura Build One, su Disco Radio All My Life, insieme a Baby One More Time. Siamo tornati nel 98, anche Devotion, Sweet Emotion, Joel Corry. Stavamo parlando di giocattoli, o meglio, stavamo tornando indietro nel tempo, almeno con i ricordi, a quando eravamo bambini, e andavamo a tirare la maglia della mamma o del papà chiedendo un giocattolo che vedevamo in vetrina. Noi degli anni 70-80, possiamo dirlo, siamo stati i bambini che hanno ricevuto più in assoluto. Ti mettevi davanti ai cartoni animati, magari Bim Bum Bam, e vedevi le pubblicità di alcuni giocattoli che sognavi, desideravi, ma poi il genitore ti diceva no, quello non te lo compro. E quel giocattolo non lo hai mai avuto, non serviva insistere, niente, non serviva nulla, un no era un no. Però quei giochi lì poi ti sono rimasti un po' lì in gola, no? E tantissimi tra gli amici che al 393-800-3000 ci hanno scritto ricordano di quando con tanto desiderio volevano qualcosa e poi da adulti hanno realizzato questo sogno, nel senso magari poi diventando genitori hanno comprato la riproduzione di un giocattolo, perché poi lo sapete, no? Le mode tornano, magari ai propri figli anche solo per vedere quel gioco che volevano tanto loro da bambini. Proprio per questo il 27 e il 28 giugno c'è un evento molto bello, un viaggio nella memoria capace di emozionare intere generazioni. Presso l'auditorium di via Villa Zoia sarà inaugurata la mostra di Ciccio Bello. Siamo a Concorezzo, chi se lo dimentica quel bambolotto, che soprattutto le donne all'ascolto si ricorderanno. Un'esposizione unica dedicata al celebre Ciccio Bello, nato dalla passione, dalla ricerca e il lavoro di recupero svolto da Sandro Nigro in poco più di un anno di collezionismo. La mostra presenterà numerosi esemplari originali recuperati in condizioni spesso compromesse, riportati alla loro bellezza originaria attraverso accurati interventi di restauro conservativo. Ogni bambolotto esposto racconta una storia fatta di ricordi, affetti e tradizioni che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di italiani. Accanto ai bambolotti saranno esposti anche numerosi accessori originali di Ciccio Bello recuperati dal collezionista. L'esposizione nasce da una vicenda personale, anche qui profondamente emozionante. Nell'86, quando proprio Sandro Nigro, allora bambino, rimase affascinato da un particolare Ciccio Bello di colore, successivamente ribattezzato da lui Angelo Nigro. Visto che nella casa della vicina lui lo vedeva spesso, ha deciso nel tempo di ritrovarlo. Quasi 40 anni dopo, nel 2024, questo sogno d'infanzia è tornato a vivere. Grazie a una casuale scoperta sui social network, il collezionista è riuscito a ritrovare proprio quel modello tanto desiderato e a farlo suo. Acquistato in condizioni precarie, il bambolotto è stato completamente restaurato e riportato all'antico splendore, dando inizio ad una passione che ha portato a un recupero di numerosi esemplari provenienti da tutta Italia. Quindi la mostra di Ciccio Bello il 27 e il 28 a Concorezzo, bei ricordi. E voi, qual è quel giocattolo che non avete mai fatto vostro, quello che tanto desideravate ma che i vostri genitori, ahimè, non vi hanno comprato, magari lo avete fatto voi da adulti? 393-800-3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval

0: contatti sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
6: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guidare.

0: Da Mazda in Viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denikar.it.
3: Una manciata di minuti e poi sarà mezzogiorno, chiudiamo così la mattinata di questo sabato 13 giugno. Benvenuti su Disco Radio, si parlava di giocattoli, quelli che i vostri genitori non vi hanno mai comprato, che vi sono rimasti un po' lì in gola. Alok adesso, Dive Into Me.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

siamo solo a metà, abbiamo ancora un paio d'ore da condividere. 12 un minuto di sabato a mezzogiorno, io vi vedo così: o quelli che vanno a fare la spesa perché non hanno più niente nel frigorifero, o quelli che stanno in questo momento rassettando casa, oppure quelli che sono a posto e in realtà si stanno già preparando per l'aperitivo o per il pranzo del sabato, senza poi parlare quelli che in questo momento sono al lago, al mare, insomma, a godersi il relax. John Summit adesso.

0: Si chiama Shades of Blue, novità delle 12:04. Si parlava di ricordi legati all'infanzia e soprattutto di ricordi legati ai giocattoli, quei no che abbiamo ricevuto dai nostri genitori di un gioco in particolare che ci piaceva, che volevamo, che poi magari ci siamo ricomprati da adulti.
1: Ciao, sono Bruno.
0: Ciao.
1: Il gioco che avrei voluto da piccolo era il cinevisore della Mupi, lo desideravo tanto,
0: okay.
1: Però da grande me lo sono ricomprato.
0: Vedi?
1: Anzi, l'ho comprato perché da piccolo non me l'hanno mai fatto avere. Quindi uno di quei tanti giocattoli, così come il Going, la lucidatrice della Baby Lady, eccetera, eccetera.
0: C'è una nostra ascoltatrice, Caterina, che dice: sì, effettivamente noi degli anni 80, lei classe 81, siamo i bambini che hanno ricevuto più i no in assoluto. E dice: io avrei voluto una collezione di Barbie, tra cui fiori di pesco e dolci segreti, ma mi sono dovuta accontentare di quello che avevo già. A noi hanno detto tanti no. Ancora i puffi, la baby mia, mai comprata perché costavano troppo. Effettivamente, ragazzi, costava veramente tanti tanti soldi. Intanto in sottofondo vi abbiamo messo questa, c'è Fabri Fibra, si chiama Fenomeno.

0: cioè fra un disco to disco weekend, ma non dimentichiamo gli appuntamenti importanti come quello con la storia del ritmo. Tra poco si torna indietro nel tempo, un disco dance storico è già pronto lì per voi dal 1994.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Miseria e Nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Fidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
17: Sportler
16: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
18: Sportler.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950

0: 50 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Disco Radio. Alessio Luisi vi aspetta ogni sera su Disco Radio per vivere con voi l'extended version del Rhythmic History, che dura un'ora, e poi tutte le ore c'è un disco dance storico. 90.

0: del disco Radio Party. Tra un attimo tutte le info.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Nel nostro pomeriggio insieme c'è spazio ovviamente per la musica senza interruzione, che fa da colonna sonora a quello che state facendo. 393-800-3000 per raccontarcelo. Stasera torna il Disco Radio Party. Tra poco vi dico dove, come e come raggiungerci.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: letto senza interruzione. Ce ne siamo andati anche al mare con Miranda, Vamos a la Playa, disco del 99, How Does It Feel, Faded, Alan Walker. Non prendete impegni questa sera perché c'è il disco Radio Party, la nostra festa, la nostra musica che torna all'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese. C'è il disco Radio Party all'interno di un evento davvero incredibile, un giorno da pompiere, una manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. Sul palco ci saremo anche noi di Disco Radio con la nostra musica, l'energia del disco Radio Party. In console Matteo Epis, ci saremo anch'io e Don Cash. L'ingresso è gratuito, una grande festa da fare insieme in questa serata calda d'estate praticamente, e quindi non vediamo l'ora di essere lì a Cassano Magnago questa sera per riabbracciarvi tutti. Ci sarà occasione ovviamente di lasciarvi anche un regalo, ci saranno i nostri gadget, quindi vi aspettiamo tutti là per ballare sotto la console. A questa sera all'area feste di Cassano Magnago in provincia di Varese c'è il disco Radio Party. Adesso solo da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigol di all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scoprite sedi e orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisenview.com.
4: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Costume c'è, crema solare c'è, occhiali ci sono. Buoni Amazon? Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
8: Allora questa sì che è una bella partenza.
7: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
9: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere

0: da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Bello partire per le vacanze.
2: Sì, ma con quale auto?
1: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
1: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
2: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
2: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.

0: lordamotori.it.
1: 5 minuti alle 13, da lì partirà l'ultima ora insieme in questa giornata col From Disco to Disco Weekend. Siete con me Valentina Guidi, come sempre nel fine settimana fino alle 2. Voi che si fa? 393 800 3000. Adesso la musica Funk Getaway.

era Limbo su Disco Radio. Ragazzi, un'altra ora insieme. 13 e 2 minuti, da qui parte ancora l'appuntamento, quello col From Disco to Disco Weekend. Nella seconda parte, ancora un'ora, Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

su Disco Radio, quindi vuol dire che se abbiamo un'altra ora insieme, ancora per quest'ora siete protagonisti insieme a me, quindi sabato in cui si fanno cose probabilmente rilassanti o comunque piacevoli per quelli che hanno staccato dal lavoro, se avete voglia ce le potete raccontare come sempre il nostro numero 393 800 3000. Lì avete la possibilità di inviarci i vostri messaggi, ovviamente note di testo, ma ancora meglio se fossero note audio. Perché? Perché così sentiamo la vostra voce, riusciamo a capire qual è il sentimento di questo weekend e soprattutto possiamo mandarvi in onda questo Disco Radio. Abbiamo scelto anche la prossima, ci sono i Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home.

0: Radio, le 13:13 minuti, tra poco la storia del ritmo, indietro fino al 2001 con Francia Fer.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAG 13.31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
17: Le piscine al gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
19: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
18: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
20: Disco Radio. Pronti con i ricordi? Perché se siete d'accordo vi farei fare un bel salto indietro nel tempo. Torna l'appuntamento con un disco dance storico. Ogni ora adesso nel 2001, French Affair, questa sexy.
21: Rhythmic History.

0: fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su

all'interno della terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora buon sabato, buon weekend. Io sono Roby Mistretta con voi fino alle 18. Tante le cose da fare là fuori. Allora iniziamo subito da Orzi Nuovi. Ci troviamo in provincia di Brescia, dove tra oggi e domani c'è il Festival dei Giochi da Tavolo nella Rocca di Orzi Nuovi, settima edizione di questo bel festival. Quindi se siete appassionati vi aspettano. Ma tra oggi e domani, quindi 13-14 giugno, a Miasino sul Lago d'Orta c'è anche Mente Rosmarino, Kermes Botanica, che celebra l'incontro tra natura, creatività, pensiero contemporaneo. Ma stasera c'è l'evento degli eventi, ve lo dico, l'abbiamo già spoilerato in apertura anche con Valentina. Appuntamento Disco Radio Party, dove Cassano Magnago, siamo in provincia di Varese, vietato mancare, Super Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, manifestazione benefica dedicata ai bambini, a famiglie, a tutti gli appassionati del Vigili del Fuoco, manifestazione benefica, dicevamo, per ricordare Alessio e Roberto, due pompieri che sono mancati sul posto di lavoro. Quindi un bellissimo evento, si fa beneficenza ma ci si diverte anche parecchio, tanto. Sul palco Disco Radio Party con l'energia di Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash, e in apertura di serata c'è anche un momento dedicato agli anni 2000, tutte le canzoni insomma che ci hanno tenuto compagnia in quegli anni, che ci hanno cresciuto, momento nostalgico con me, ci sarò io sul palco in quel momento a tenervi compagnia. Quindi Disco Radio che vi accompagnerà lungo tutta questa serata. Ricordiamo ancora a tutti gli amici provincia di Varese e non solo, raggiungeteci a Cassano Magnago a Un Giorno da Pompiere, ci saremo tutti questa sera, vi aspettiamo numerosi, soprattutto se ci siete iniziati a dircelo, dai che condividiamo questa bella giornata tutti insieme. Intanto solo

0: da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707 con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. E c'è di più, da Autorigol di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, ne hanno tantissime, perché se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri tutto, sedi orari sul sito, segnatelo subito, autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
4: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
7: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
6: Prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
8: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
9: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
8: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre

0: servizi assicurativi e manutentivi. MGA Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denicar.it.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Tra gli eventi da vivere, da fare, ve ne abbiamo suggeriti

0: nostri come stanno andando?
1: Amistre, amistre, Cicciola Pinerolo, endo sto, a lavoro,
2: Perché ripeti tutto?
1: Oggi, domani, ma stasera, concertone del Max Pezzali in quel di Torino.
0: Tanta roba.
1: E quindi, buon weekend a tutti, e che dire?
0: Che dire?
1: Andiamo, lavoratori!
0: No, fermo lì, le tre un minuto. Tu, caro amico, mi citi un film bellissimo con Alberto Sordi, Lavoratori, ma quando sento Pinerolo lo collego solo ad una cosa.
3: E allora, signori tutti, a Pinerolo!
0: È quello, quel film di Fantozzi ha reso celebre Pinerolo in tutta l'Italia e non solo. Ti mando un super abbraccio, i vostri weekend stanno arrivando anche qua. 3938103000, ma arriva anche una bella novità firmata Yugel.

0: cercando il sole, ma comunque il sole ovunque. Ma se lo cerchi al mare o al lago è ancora più bello. Novità firmata Yugel.
1: Ciao Roby, Marina da Cologno.
0: Ciao Marina.
1: Cosa si fa quest'oggi? Per me giornata di pulizie. Ho fatto le mie 4 ore a casa di questo nuovo cliente.
0: Beh, dai.
1: E adesso si torna a casa a pulire casa, giustamente. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Niente, un loop dal quale non si esce, quello delle pulizie per lavoro, poi torna a casa, devi farle. Ti mando un super abbraccio, anche perché in quel caso fa un caldo pazzesco. Tutti sudati, ma con la musica di Disco Radio è tutto più bello.

0: Kabisto Radio,
1: ciao.
0: Siamo Giulia, Laura e il cane Nala.
1: Ma ciao a tutte.
0: In viaggio, in coda.
1: Ma come in coda? Dove stiamo andando?
0: Devo dire, va bene, bene, bene, ma non benissimo.
1: No, in coda non benissimo.
0: Un saluto.
1: Però sono belle cariche per essere in coda, ci piace un sacco. Allora fate una cosa, dato che siete in coda, dite anche ai vicini, abbassate tutti i finestrini, perché tra poco arriva un Rhythmic History pazzesco che farà ballare veramente tutti.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
1: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
0: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
1: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
0: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Disco Radio.
12: Sono il Max.
13: Ciao Max.
12: Sono andato da Fuerteventura a Gran Canaria. Questa sera sarà il festival Los Molan anni 90. Io lo dico bene. Benissimo.
13: Allora inizia a scaldarti con Gigi.

0: sta partendo, ma sicuramente stasera c'è chi avrà un appuntamento galante. Tra poco vi do qualche suggerimento, va?
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fortunata di oggi è Melania 1870.
5: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
4: Ah, io avevo letto 1870.
5: No, oh, ma no.
4: Ma li porta bene.
5: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
4: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
5: Prego, prego.
4: Cara Melania, come sta andando la tua relazione?
5: Sì.
4: Facendo le colna bene.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: E di relazioni parliamo anche noi, anzi di appuntamenti, primi appuntamenti. C'è una cosa da non dire mai. Tra poco vi do questo piccolo suggerimento, ma tutti abbiamo avuto qualche appuntamento con qualche disguido, qualcosa che non andava. Raccontaci il tuo appuntamento da incubo. Cos'è successo?
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: dato che sabato ci sarà chi farà un primo appuntamento questa sera. E attenzione a come vi comportate, perché c'è una ragazza che nelle ultime settimane è diventata virale sui social perché ha raccontato il suo appuntamento, che io ho definito da incubo. Rubo un po' il titolo da quelle trasmissioni, sai che c'è cose da incubo, le altre da incubo. Questo è un appuntamento veramente da incubo. Lei si chiama Nina Geli. Lei ha detto: guardate, ho fatto un appunto, anzi due, da incubo. Già il primo non era andato benissimo, perché il ragazzo si presenta da lei direttamente dalla palestra. Non si era neanche fatto la doccia e sinceramente puzzava già un po' di muffa. Ma nonostante questo ci è passata sopra. Sai, magari è un bravo ragazzo. E allora cosa faccio? Secondo appuntamento partito malissimo, peggio del primo. Lei arriva sotto casa di lui e lui la critica per come ha parcheggiato. Dopo lui prepara la cena, delle patate bruciate, fai anche lì, no? Infine lui aveva dei coinquilini, ma il coinquilino aveva il letto nella stanza con lui. Come ha mandato via il coinquilino? Ha semplicemente messo un lenzuolo per separare dove stavano il ragazzo e la ragazza dal coinquilino. Ma non è tutto, la parte peggiore è che lui ha detto: dai, guardiamo un film. Però non ho la password di Netflix, mi dai la tua? E lei ha dato la password di Netflix e lui alla fine cosa ha fatto? Ha detto: ok, adesso che mi hai dato la password, ciao, grazie, puoi anche andartene. Questo è veramente un appuntamento da incubo. Cioè, io già il primo che puzzava di muffa, basta, mi sarei fermato. Insomma, poi ci sono tanti appuntamenti che vanno più o meno bene nella vita. Tutti ne abbiamo avuto uno sfortunato. Se volete raccontarmi il vostro appuntamento da incubo, magari è stato anche peggio di quello di questa ragazza, fatelo. Dai che ci divertiamo magari ricordando anche qualcosa del passato. Sai, lì per lì è stata una cosa tragica, poi con il tempo è diventata anche una cosa divertente che possiamo raccontare su Disco Radio al 393 800 3000. Vi aspettiamo. Intanto, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e la manutenzione è compresa per un anno. Ma c'è di più: da Autorigoldi Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Ti sembra basta questo? No, c'è ancora di più, perché se passate all'esposizione Autorigoldi all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Andate subito sul sito per scoprire tutto, anche le sedie e gli orari. L'avete segnato il sito? Ve l'ho già detto? No, allora lo faccio adesso. Orecchie aperte, autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
8: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
7: Prenoto subito!
9: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge. Cupra Raval.

0: www.radioattori.it.
1: Appuntamenti, ma a questo punto anche relazioni da incubo. Un'amica dice: pomeriggio di Natale in compagnia dei suoi genitori e nonni, tra risate, racconti, gioco da tavolo, scambi di regali, allegria, baci, sorrisi, e dopo cena lui mi lascia. Ma ti mando un super abbraccio.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: pomeriggio e siamo arrivati tra l'altro anche alla metà. Siamo arrivati alle 4:01.
1: Disco Radio.
0: Avanti così, dritti fino alle 18.
2: E niente, Roby, io me ne vado al mare. Beato, vado a prendere un po' di sole perché ne ho bisogno. Sono bianco come una mozzarella. Il mostro di Cuneo vi saluta, se ne va al mare.
0: Come mostro?
2: Sperando di non spaventare nessuno.
0: Ma no, dai, ma come mostro, su. Dai, un po' di autostima, eh? Spaventerei qualcuno? Vabbè, facci comunque sapere, perché adesso siamo curiosi se spaventerei qualcuno da qui alle 18. Il mostro sta...

tutti appuntamenti da incubo che poi sono diventate relazioni con i vostri messaggi. E anche in casa Justin Timberlake non è che vada tutto così bene, sembrava una relazione con i fiocchi quella con Jessica Biel, in realtà a quanto pare lei sta dando l'ultimatum a Justin, esasperata le dice: non ce la faccio più, sono stufa di essere messa in imbarazzo che in pubblico. Quindi amica, Justin è quasi libero, si fa avanti qualcuna? Discorate.

0: 1996 con Tori Amos.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5.

0: Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Ciao, sono Fabio.

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
8: Annalisa, Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
7: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
10: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
13: Disco Radio. Più o meno 20 anni fa vincevamo i mondiali, quelli famosi del 2006, ma nel 96, 10 anni prima, ballavamo una grandissima hit di Tori Amos. Adesso c'è Professional Widow.

0: incazzare. Work! C'è chi lavora, ce l'ha raccontato al 393-800-3000, vi siamo molto vicini e cerchiamo di tenere sul morale, così anche in questo weekend di operatività. Altri invece niente, sono lì che si rilassano. Spesso noi vi portiamo nel passato con la musica, ma tra pochissimo vi porto nel 1983, perché quel giorno dell'83 è successa una cosa che ha cambiato quasi l'umanità.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Lunedì 15, bagno doccia Dove, vari tipi, 700 ml, a 2 euro. Martedì 16, prosciutto cotto 1956 Ferrarini, a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Siete come Robby Mistretter, Free Your Mind, liberate la vostra testa e godetevi questo super weekend. 13 giugno 2026, ma vi riporto per qualche minuto al 13 giugno del 1983, data storica per quanto riguarda, diciamo, lo spazio. Gli appassionati magari già lo sanno, già ne hanno sentito parlare, sentito durante il corso degli anni, ma quel giorno la sonda statunitense Pioneer 10 ha 10 anni dall'inizio della sua missione, perché era stata lanciata nel 3 marzo del 72. Cosa fece quel giorno specifico? Lasciò il sistema solare. E vabbè, dice, vabbè, ma sì, ma è stato il primo però nel corso della storia, perché all'inizio lo scopo di questo Pioneer 10 era mandare le informazioni più dettagliate possibili di Giove, ma poi l'hanno mandato un po' in giro per lo spazio a visitare gli altri pianeti, fino ad arrivare a quello che poi difficilmente si poteva immaginare, ovvero lasciare il sistema solare. Da lì è continuato a mandare dei messaggi fino al 2003, poi basta, più niente, perché è andato molto molto lontano, 12 miliardi di chilometri dalla Terra hanno perso il segnale in quel momento. E quando, diciamo, lasciò il sistema solare, uscì dall'orbita di Nettuno. A quel punto, in mezzo all'universo, sapete cosa ha detto? C'è Nettuno. Poi magari anche, non so, quelli della NASA hanno fatto questa battuta quel giorno. Fatto sta che su questo Pioneer 10 c'era anche una placca d'oro fatta con uno scopo, ovvero per spiegare eventuali forme extraterrestri, chi mandava quella sonda, chi mandava quella Pioneer 10. E su questa, diciamo, placca d'oro c'erano registrate delle voci, c'erano indicate, diciamo, le direzioni della Terra, il tutto per far capire da dove arrivava e dove potevano arrivare anche eventuali alieni. Non si sa ancora se poi abbiano preso quella placca d'oro in giro per l'universo e siano qua in mezzo a noi, tra noi. Ma facciamo una cosa, cari amici, 393 800 3000, immaginate di poter registrare su quella placca oggi qualcosa agli alieni mentre gli descrivete dove stanno arrivando sulla Terra. Ecco, voi cosa direste agli alieni?

0: Dai, voglio sapere con un bel messaggio abbastanza corto cosa direste agli alieni. Dai, 3938103000. Intanto il futuro non dorme, perché da Resicar arrivano Omoda e Jae-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte, ad Alessandria, Novara e Verbania, e pretendi il massimo per te. Un bel test drive personalizzato fino a 48 ore. Ma vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22, perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jae-Q, guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Bello partire per le vacanze.
4: Sì, ma con quale auto?
3: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
3: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
4: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
4: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
3: Info su denikar.it.
5: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
6: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
5: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
6: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
5: Prenoto subito!
7: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
8: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
9: Sportler
8: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
10: Sportler.
11: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
12: Buoni Amazon?
11: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
12: Allora questa sì che è una bella partenza.
11: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
17: Il piacere di guidare.

0: scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Stanno arrivando dei messaggi pazzeschi. Immagina di poter comunicare con gli alieni. Come descriveresti la Terra o cosa gli diresti?
2: No, ragazzi, io gli direi cosa? Bellezza.
1: Ecco, così non arrivano più. E tu cosa gli diresti?
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

pervenuta, amico. Potevamo esserci, invece no, intanto le 5:01. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. L'ultima ora che passiamo insieme in questo sabato si apre proprio così, un po' con un po' di nostalgia legata a quei mondiali, ma stiamo parlando anche di messaggi che possiamo mandare agli alieni. Abbiamo sentito

0: The Big Tass, Sad Girls su Disco Radio, nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Io sono Roby Mistretta, con voi fino alle 18. Prima abbiamo parlato di questo Pioneer 10, primo veicolo a lasciare il sistema solare. Allì sopra c'era una piccola placca d'oro dove c'erano dei messaggi per gli alieni. Ma tu cosa gli diresti?
1: Lasciato ogni speranza a voi che atterrate, ecco. Sandro dall'Urate Cacivio.
0: Un po' di ottimismo.
2: Bombo clat! Questo è quello che farei scrivere io, incidere sopra con la placchetta d'oro. Mac da Parabiago, bella raga!
0: Bella, bella, bella! Non so se per gli alieni sia così bella. Secondo me hanno percepito i vostri messaggi e hanno detto: sai che è quasi quasi sulla... Niente, restiamo nell'universo.

0: E con questo amico vai.
1: Ma guarda, io su quella placca d'oro ci registrerei una bella canzone di Avicii e la farei sentire a tutto
0: sono
1: l'universo.
0: Sono d'accordo, allora facciamolo adesso. Alieni di tutto l'universo, questo è quello che potete trovare sulla Terra. Ma adesso come facciamo a togliere Levels di Avicii? Niente, possiamo toglierla semplicemente perché vi dico che è in arrivo un bel Rhythmic History. Tra poco andiamo nel 1990.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ehi, dico a voi!
9: Sì, a voi appassionati del risparmio!
10: Cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Auguri Goldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San

0: Magic Mario, Lunato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Disco Radio. Dopo aver viaggiato nello spazio con i vostri messaggi, adesso viaggiamo nel tempo. Andiamo indietro non di anni luce, ma fino al 1990. Adesso MC Hammer, c'è You Can Touch This.

0: Pausa su Disco Radio nel nostro sabato pomeriggio, sabato bello caliente, ma sarà così tutto il weekend. Scopriamolo subito.
1: Meteo. Tempo stabile nelle prossime ore su Piemonte e Lombardia. Domenica transiterà però qualche velatura, qualche nuvolata stratificata, specie nella prima parte del giorno, che potrà offuscare a tratti il sole. Pomeriggio più soleggiato, eccetto per un po' di variabilità sui rilievi alpini, ma senza grandi conseguenze. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 31-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino, comunque con bassi tassi di umidità, quindi caldo non particolarmente fastidioso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.

Ford le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: 2.
1: Dato che fa caldo, tra poco ci tuffiamo, ma non in una bella piscina o al mare, ma come facciamo ogni sabato, ci tuffiamo nel mondo delle curiosità, tutte vere, verificate dall'Italia e dal mondo con la nostra rubrica. Forse non tutti sanno che...

0: Zignol, avete presente? Ecco, se no recuperatela, perché proprio in quel momento le bolle di sapone formavano l'icona di Topolino. Provate a farci caso la prossima volta. Intanto, forse non tutti sanno che se un'aquila di mare, quella con la testa bianca, perde una piuma su un'ala, ecco, perderà una piuma anche sull'altra ala. Con la mia fortuna, in un'altra vita, se dovessi prendere qualcosa da quest'aquila, mi rompo una gamba, ecco, a me si rompe anche l'altra. Forse non tutti sanno che invece usare la mano non dominante per le mansioni quotidiane come mangiare, aprire porte, lavarsi anche i denti per almeno 2 settimane aiuta ad avere più autocontrollo, cioè dobbiamo ribaltare tutto nel nostro cervello, pazzesco, chi l'avrebbe mai detto? Ma poi abbiamo anche l'altra sui piedi, ma
1: di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Sì, non possiamo raccontare tutto oggi, tutto in questo momento, un po' per settimana. Ci piace così. Intanto, solo da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e manutenzione compresa per un anno. Ma c'è di più. Da Autorigol di Volkswagen Milano, solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato e c'è di più ancora, perché se passate all'esposizione Autorigold all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scoprite tutte le sedie e gli orari sul sito autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
6: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
5: Prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro. Oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19.

0: pomeriggio fino alle 21 vi accompagnerà Alessio Loisi. Adesso altre hit tra le più ritmate della città, c'è anche lui. Alzate il volume, arriva Kygo.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: passare insieme, cari amici, perché vi aspettiamo dove? A Cassano Magnago per la manifestazione benefica. Un giorno da pompiere, ci sarà il Super Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash, l'ingresso è gratuito e dalle 21 questa sera ci sono anch'io per passare insieme un bel momento dedicato agli anni 2000, momento dove canteremo, balleremo e ci emozioneremo insieme, quindi se venite fatevi sentire, vi aspetto tutti sotto palco, io scappo, ci vediamo a Cassano Magnago stasera, ciao!
1: Mi mancavate così tanto che ho deciso

partita la grande, la prima delle nostre quattro ore insieme. Benvenuti da me, sono Alessio Luisi, questo è il nostro Fran Disco to Disco del weekend. Era anche il nuovo di Alessio e One Republic, si chiama In Your Eyes. Venite a scoprire queste e le altre novità sul nostro sito e sulla nostra app, quella ovviamente di Disco Radio. Un'altra ora con le più ritmate della città, senza interruzioni.

0: caldo quello che stiamo vivendo, e questa ci sta alla perfezione. Omi con Cheerleader nel remix di Felix Jaehn. Che siate al mare, in montagna, in città, vi accompagniamo con le nostre hit che suonano senza interruzione. Tra un attimo torna anche Rino Gaetano.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
6: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Ma non ci stiamo!
14: Nella vita ci vuole pazienza.
13: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
14: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
13: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
14: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
13: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
13: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
17: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: Sogni una cantina a vista?
19: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu.
22: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
23: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
0: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
1: Sportler
0: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
2: Sportler.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
24: Disco Radio. Chiamate tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Ogni sera vi aspetto qui alle 21 su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. È da lì che tiriamo fuori anche lui, Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Città Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi.

0: e anche social.
1: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare in tutto il nord Italia, anche Liguria, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, oltre che Piemonte e Lombardia, se avete il DAB installato sulla vostra autoradio. E da lì ci potrete ascoltare anche in qualità digitale. Subito, that's what I

0: gli ingredienti ci sono tutti, c'è il sole, c'è il caldo, c'è la musica di Calvin Harris e Jazzy su Disco Radio con la loro Satisfy, e questa sera ci sarà anche la festa. Avete voglia di ballare la musica di Disco Radio? Allora segnatevi questo appuntamento, anzi cominciate a organizzarlo con i vostri amici, perché questa sera ci vediamo all'area feste di Cassano Magnago con il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, una manifestazione benefica dedicata a bambini, famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei Vigili del Fuoco, e come detto ci saremo noi questa sera sul palco, la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, e l'ingresso è gratuito. Ci vediamo stanotte, area feste Cassano Magnago Varese con il Disco Radio Party. Dovete cambiare auto e allora sappiate che il futuro non dorme. Da Resicar arrivano Omoda e Jay-Q, tecnologia pura oltre ogni limite. Visita le sedi in Piemonte ad Alessandria, Novara e Verbania e pretendi il massimo. Per te un test drive personalizzato fino a 48 ore. Vuoi di più? Per tutti i mercoledì di giugno aperti fino alle 22. Perché la notte accende il design. Resicar, Omoda e Jay-Q. Guida l'evoluzione anche sotto le stelle. Scopri di più su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval B.

0: Stellantismotori.it. Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
1: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
0: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
1: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
0: Prenoto subito!
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu. Mua.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moka Auto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Moka Auto, iltuochilometrozero.com.
13: Bello partire per le vacanze.
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
13: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
14: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
14: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Quindi stanotte ci vediamo alla Refeste di Cassano Magnago Varese all'interno di Un Giorno da Pompiere con il nostro disco Radio Party. Nel frattempo continua il nostro From Disco to Disco del weekend, le nostre hit che continuano a suonare per voi senza interruzione. Subito Turn the Lights Off.

0: prima ora archiviata alle 7 della sera.
1: Disco Radio.
0: Vi piace la nostra musica? Vi piace ascoltarla senza interruzione? Allora siete molto fortunati perché siete all'interno del From Disco to Disco del weekend. Le nostre hit che per tutto il fine settimana suonano senza alcuna interruzione e ovviamente in questi giorni continuiamo ad ascoltare quelle che saranno le hit che ci accompagneranno per tutta l'estate, come questa di Yugel e Ultra Nate. Sto parlando di Moving to the Sun.

sicuro una di quelle che ci accompagnerà lungo l'estate. Adesso tocca a voi votarla nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana vi diamo la possibilità di votare la vostra musica preferita e di vincere i nostri gadget. Sul sito e sull'app della radio partecipa anche tu al Disco Radio Music Club.

0: Laura Pergolizzi in arte LP. Sono passati 10 anni da quando si presentò a noi con questa hit che era Lost on You nella versione remix. Sono Alessia Luisi, siete per arrivati, benvenuti su Disco Radio. Tra un attimo vi riporto nel 97 con Will Smith.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio. Cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it. 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
10: Sportler
9: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
11: Sportler.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il ristorante

0: Porta 2 a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
2: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: Disco Radio.
7: È un viaggio quello che facciamo ogni sera alle 21 qui su Disco Radio, poi nel weekend in replica alle 6 del mattino. Si chiama Rhythmic History Extended Version. Andiamo a riascoltare quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 come Man in the

0: 10 bagno doccia Dove vari tipi 700 ml a 2 euro. Martedì 16 prosciutto cotto 1956 Ferrarini a 12 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
3: Avete segnato in agenda che stasera ci si vede all'area feste di Cassano Magnago con il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere. Porteremo la nostra musica, l'energia del Disco Radio Party con Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. L'ingresso è gratuito. C'è Joel Corry.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Che bello è trascorrere il weekend insieme mentre su Disco Radio suoniamo le più ritmate della città, come questa degli Earphones. Era Prime Time Sex Crime e tra un attimo torna anche Robin Schulz con Better Time. Devi cambiare auto e allora sappi che solo da Autorigold di Volkswagen Milano la tua nuova T-Cross può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 5,99, TAEG 7,07%. Con ben 4.600 euro di vantaggi, manutenzione compresa per un anno. C'è di più, da Autorigold di Volkswagen Milano solo per questo mese avrai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più, se passate all'esposizione Autorigold all'interno del Merlata Blu Milano potrete beneficiare di un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Scopri i sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. iltuokilometrozero.com.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù e Avarese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
8: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto, con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più, scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
7: Prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisenview.com.
9: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
10: Sportler
9: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida

0: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
5: Temperatura perfetta, la musica giusta, quella del From Disco to Disco del weekend. Fino alle 22 con voi ci sono io, Alessia Luisi. Seguiteci anche sui social. Il nostro account Instagram, Disco Radio Hit, vi aspetta. Tra un attimo Eminem e Rihanna, subito Robin Schulz.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Le 8 della sera continua il nostro weekend insieme. Sì, su Disco Radio siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, appuntamento che non solo potete ascoltare sulla vostra autoradio, ma siamo anche in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Dai che c'è il nuovo di John Summit, questa è Shades of Blue.

0: Che bello accompagnare il vostro fine settimana con la musica di Marcus Flow, Feel the Love, anno 2008, e tra poco torna anche la starea del ritmo.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Il piacere di guidare inizia

0: Scelta giusta, comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
1: Basta, voglio di più.
5: Più di così.
1: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
5: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Mezzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
12: Disco Radio.
13: La storia del ritmo non solo ci fa viaggiare nel tempo, ma in molti casi ci fa anche cantare a squarciagola. È il caso del Rhythmic History che stiamo per ripescare dal 2013. DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90.

the Giant con Loser all'ora della cena su Disco Radio. A proposito, che programmi avete per il dopo cena? Perché noi vi aspettiamo all'area feste di Cassano Magnago, dove c'è il Disco Radio Party all'interno dell'evento Un Giorno da Pompiere, manifestazione benefica dedicata ai bambini, alle famiglie, a tutti gli appassionati del mondo dei vigili del fuoco. E sul palco questa sera saliranno la musica e l'energia del Disco Radio Party con Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash.